0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:28.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:52.

0: Tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 3 e 28 minuti.
2: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 3:54 minuti.
3: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro,

0: si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato, perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4:55.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: casa ha. Basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 5:20.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Sono le 5 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
9: A settembre
12: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
16: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
4: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 6 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai! A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua?
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

70 80 90. Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sono le 6 e 56 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5.000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono poi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
11: Ehi! Hey! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
12: Certo, baby! Abruzzese!
11: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
13: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
15: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono le 7 e 32 minuti.
8: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia.
10: Buon giovedì 10 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 settembre il cantautore José Feliciano, il poeta romanesco Gioacchino Belli e gli attori Hugh Grant e Colin Firth. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado della Vergine, sei sportivo, dotato di fertile fantasia e di immaginazione. Fisicamente resistente, non temi il lavoro, anche pesante. Avrai a che fare con l'agricoltura, ami il mondo e le sue bellezze. Il tuo difetto è un eccessivo senso critico che spesso diventa offensivo nei confronti degli altri. Questo grado dello zodiaco indica fortuna e ricchezza. Il matrimonio ti equilibrerà e migliorerà. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il campo sentimentale si libera dall'opposizione di Venere e si apre una fase più pacata. Le tensioni dei giorni scorsi finalmente si dissolvono. Mercurio dalla bilancia porta però criticità nelle comunicazioni. Le trattative in corso devono attendere. Toro, giovedì che ci invita a rivedere alcune dinamiche affettive. Qualche ostacolo ci tiene in allerta, ma nulla di grave. Restiamo flessibili di fronte agli imprevisti. La capacità di adattarci rende tutto più semplice e gestibile. Gemelli, sentiamo fortissimo il bisogno di intensità, di verità. Le mezze misure non ci bastano più. Vogliamo tutto e subito. I dialoghi scorrono fluidi, le parole escono con naturalezza, esprimiamo concetti complessi senza fraintendimenti. Cancro, Cupido torna a sorriderci. Chi aspettava segnali può finalmente riceverli con gioia. Buon momento per dichiarare sentimenti, ricucire rapporti, mostrare amore. Il cuore tocca le corde giuste. Leone, il modo di dialogare si fa più armonioso e diplomatico. Troviamo le frasi giuste per sciogliere ogni nodo e ristabilire la concordia. Le stelle consigliano di ascoltare.

0: parlare. Nel confronto nascono riflessioni preziose per la nostra crescita. Vergine, il cielo invita a sperimentare una nuova strada, abbandonando per un attimo le solite abitudini. Uscire dai binari della ripetizione ci permette di scoprire potenzialità che non sapevamo di avere. Bilancia, arriva Mercurio, le relazioni cambiano. Meno seduzione, più sostanza. La parola diventa la nostra arma principale. Tutto passa dalla qualità di quello che diciamo. Prepariamo bene quello che vogliamo comunicare oggi. Scorpione, Venere entra nel nostro cielo e settembre prende un'altra piega. Siamo al massimo della nostra attrattiva sentimentale. Non sprechiamo questo mese e facciamo sapere a chi ci interessa che esistiamo, con decisione e intraprendenza. Sagittario, non è giornata di aperture, ma di rinforzare e puntellare. Venere in sordina affievolisce il supporto affettivo. Preserviamo ciò che abbiamo, non tentiamo nuove mosse, non per il momento. Capricorno, Venere passa nello Scorpione e per noi torna in posizione favorevole nei rapporti, ma comunque dobbiamo darci da fare per vederli migliorare. Le porte si aprono e i contratti iniziano a girare per il verso giusto per noi, ma non dimentichiamo la famiglia. Acquario, rinegoziamo una percentuale o una clausola che ci vedeva in svantaggio. Abbiamo il coltello dalla parte del manico e dobbiamo usarlo bene. Mercurio cambia segno, una volta arrivato nella bilancia si fa più comunicativo, equilibrato e flessibile. Pesci, in amore qualcosa si sblocca in modo quasi sorprendente. Siamo al centro di un campo magnetico che lavora per noi e attira chi ci interessa. Venere in trigono entra nel segno dello Scorpione, la pressione inizia a scemare e il fascino invece si impenna. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è questa qui. Quando pensi di aver esaurito tutte le tue possibilità, ricorda questo. Non è vero. Thomas Alva Edison. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia, determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo. Qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
6: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
3: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Siamo di nuovo insieme, buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni mattina a quest'ora, pronto a rendere protagonista una od uno di voi. Oggi andiamo a Perugia, sì, Perugia, ah che bella Perugia, ci siete mai stati? Io ci sono stato ben due volte e ve lo dico, è proprio figa. E da lì arriva il messaggio della protagonista di oggi, si chiama Sara e ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 6360 114. Sì, qua funziona così, tu adesso registri il tuo vocale, nome, città e tre canzoni, me lo invii subito a questo numero 338 6360 114, sei più veloce, domani ti riascolto in diretta, vai Sara.
1: Ciao, sono Sara da Perugia, nel mio 3 per te vorrei Crazy in Love, Baile Inolvidable

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, sono Sara da Perugia. Nel mio 3 per te vorrei Crazy in Love, Baile Inolvidable e Senza permesso di La Princess.
1: Ciao Sara, grazie per esserti resa protagonista del 3 per te di questo 10 settembre 2026. Attenzione amiche e amici, perché domani sera ci vediamo a Massa a partire dalle 5, 5 e mezzo, insomma, c'è la grande inaugurazione del centro baby abruzzese. Io, Luca Giorgi, ve la racconteremo in diretta. Tutte le info su dove trovarci le trovate sui nostri canali social. Poi appuntamento da non perdere, mercoledì prossimo c'è Ciao Estate a Forte dei Marmi, mentre domenica 20, attenzione amiche e amici, vi aspettiamo per il primo grande evento sportivo invernale, no, autunnale. Ce ne sarà poi un altro ad ottobre, sempre a Forte dei Marmi, quello della Strazzano. Sì, c'è la non c'è solo la Strazzano, c'è la ce ne mille, tra cui la Nostalgia Walking. Volete essere dei nostri, andate subito sul sito radionostalgia.fm, stamani c'ho sonno, e lì trovate tutte le info per iscrivervi. Tra l'altro so che ci sono le ultime cuffie, quindi iscrivetevi ora se volete, mentre fate la camminata, ascoltare la diretta che vi faremo proprio da La Cappella di Azzano, che è una località, non è una parolaccia, dove ci sarà poi il village montato già dalle prime ore dell'alba e che vi farà divertire per tutto il giorno. Quindi domenica 20 settembre ci vediamo ad Azzano. Road to Azzano. Grazie Danny, a più tardi.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sono le 8.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
11: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump, lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Visconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
9: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
13: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
9: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
11: Inizia con una sconfitta al Maradona e il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
14: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
11: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
15: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
16: Nuova linea, prezzi vecchi.
15: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
16: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
15: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
16: Riccardo Corredi.
15: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Cavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
19: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
20: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
21: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
22: Onda lunga, ma è un invito a cena?
21: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
22: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 8 e 27 minuti.
0: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema da...

0: grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Ritorna la sagra del tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Consamab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni.

0: concessioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sono le 8 e 57 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Il dramma dei palestinesi monopolizza l'attenzione anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove la passerella delle star c'è del posto a NASA. L'atteso documentario di Yuval Abraham e Rachel Zohr sul conflitto israelo-palestinese, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, racconta i sistemi alla base dell'uccisione di civili palestinesi programmata da Israele. Ma in laguna oggi sfila anche il cinema italiano, fuori concorso Tony Servillo, che fa il nonno di un pestifero ragazzino di 5 anni, diretto da Mario Martone in Scherzetto. Nel cast anche Serena Rossi, premiata oggi da Campari. Fuori gara anche Be Brave di Francesco Carrozzini, ritratto del fondatore di Diesel, Renzo Rosso, che fa un uso massiccio della I. Nutrito il drappello degli attori, che sfila per Peccato di Valerio Vestoso, unica serie TV selezionata in questa edizione, con una inedita Emanuela Fanelli. Ed è tutto, a più tardi.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Radio Nostalgia.

0: una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sono le 9 e 31 minuti.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buon giovedì 10 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 10 settembre il cantautore José Feliciano, il poeta romanesco Gioacchino Belli e gli attori Hugh Grant e Colin Firth. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado della Vergine, sei sportivo, dotato di fertile fantasia e di immaginazione. Fisicamente resistente, non temi il lavoro, anche pesante. Avrai a che fare con l'agricoltura, ami il mondo e le sue bellezze. Il tuo difetto è un eccessivo senso critico che spesso diventa offensivo nei confronti degli altri. Questo grado dello zodiaco indica fortuna e ricchezza. Il matrimonio ti equilibrerà e migliorerà. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il campo sentimentale si libera dall'opposizione di Venere e si apre una fase più pacata. Le tensioni dei giorni scorsi finalmente si dissolvono. Mercurio dalla bilancia porta però criticità nelle comunicazioni. Le trattative in corso devono attendere. Toro, giovedì che ci invita a rivedere alcune dinamiche affettive. Qualche ostacolo ci tiene in allerta, ma nulla di grave. Restiamo flessibili di fronte agli imprevisti. La capacità di adattarci rende tutto più semplice e gestibile. Gemelli, sentiamo fortissimo il bisogno di intensità, di verità. Le mezze misure non ci bastano più. Vogliamo tutto e subito. I dialoghi scorrono fluidi, le parole escono con naturalezza, esprimiamo concetti complessi senza fraintendimenti. Cancro, Cupido torna a sorriderci. Chi aspettava segnali può finalmente riceverli con gioia. Buon momento per dichiarare sentimenti, ricucire rapporti, mostrare amore. Il cuore tocca le corde giuste. Leone, il modo di dialogare si fa più armonioso e diplomatico. Troviamo le frasi giuste per sciogliere ogni nodo e ristabilire la concordia. Le stelle consigliano di ascoltare. Nel confronto nascono riflessioni preziose per la nostra crescita. Vergine, il cielo invita a sperimentare una nuova strada, abbandonando per un attimo le solite abitudini. Uscire dai binari della ripetizione ci permette di scoprire potenzialità che non sapevamo di avere. Bilancia, arriva Mercurio, le relazioni cambiano. Meno seduzione, più sostanza. La parola diventa la nostra arma principale. Tutto passa dalla qualità di quello che diciamo. Prepariamo bene quello che vogliamo comunicare oggi. Scorpione, Venere entra nel nostro cielo e settembre prende un'altra piega. Siamo al massimo della nostra attrattiva sentimentale. Non sprechiamo questo mese e facciamo sapere a chi ci interessa che esistiamo, con decisione e intraprendenza. Sagittario, non è giornata di aperture, ma di rinforzare e puntellare. Venere in sordina affievolisce il supporto affettivo. Preserviamo ciò che abbiamo, non tentiamo nuove mosse, non per il momento. Capricorno, Venere passa nello Scorpione e per noi torna in posizione favorevole nei rapporti, ma comunque dobbiamo darci da fare per vederli migliorare. Le porte si aprono e i contratti iniziano a girare per il verso giusto per noi, ma non dimentichiamo la famiglia. Acquario, rinegoziamo una percentuale o una clausola che ci vedeva in svantaggio. Abbiamo il coltello dalla parte del manico e dobbiamo usarlo bene. Mercurio cambia segno. Una volta arrivato nella bilancia, si fa più comunicativo, equilibrato e flessibile. Pesci. In amore qualcosa si sblocca in modo quasi sorprendente. Siamo al centro di un campo magnetico che lavora per noi e attira chi ci interessa. Venere in trigono entra nel segno dello Scorpione. La pressione inizia a scemare e il fascino invece si impenna. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è questa qui. Quando pensi di aver esaurito tutte le tue possibilità, ricorda questo. Non è vero. Thomas Alva Edison.
4: Radio Nostalgia.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi.

0: e diventano super materassi.
1: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
3: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
4: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
7: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
2: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 9:54 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
10: Certo, baby, Abruzzese!
5: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
13: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
14: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
15: Apuania Petland.
14: Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
17: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo

0: quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge e temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
4: PEDstampa.it.
5: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
6: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
7: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
8: E anche basta con questo spot!
9: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 10 e 56 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale radio.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori su cui non può nulla Milinkovic Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
10: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, quindi quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
9: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o in caso di pioggia nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
11: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà alle partite dentro fuori lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
9: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26 ma perdono 82-80. L'analisi del CT Andrea Capobianco.
12: Quando si gioca a questi livelli, cioè con le squadre più forti del mondo, non si può concedere niente perché sennò è un problema. Vanno curati i dettagli. Dobbiamo fare un pochino più attenzione per stare ancora meglio a questo banchetto. Però io posso fare solo i complimenti a queste ragazze. Sono state eccezionali per rientrare con la cattiveria agonistica giusta. Onestamente ho riconosciuto ragazze che hanno qualcosa dentro. Ve lo voglio sempre dimostrare.
9: Tennis US Open, Zverev batte in 3 set Van de Zandschulp e centra la semifinale, affronterà Khachanov che ha superato Blocks Phillips, costretto al ritiro quando era sotto di 2 set. Derby statunitense nell'altra semifinale, Shelton Tiafo, definite anche le semifinali femminili, Sabalenka, Pegula e Goff, Rybakina. Ciclismo infine con lo spagnolo Massi Magliarosa, si corre la 18ª tappa della Vuelta, una crono individuale di 32 km dal Puerto de Santa Maria a Jerez della Frontera. In Italia si disputa la 74ª edizione della Coppa Sabatini, tradizionale partenza e arrivo a Peccioli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
0: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
17: Siamo amanti della pasta.
16: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
18: E anche basta con questo spot!
19: E un se ne può più, la bella è rotto le fa.
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate!

0: finita. A settembre cavi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono le 11:32.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia, determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
9: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
10: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
9: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
10: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
8: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
11: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
12: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
13: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
14: Certo, baby! Abruzzese!
13: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
15: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: siamo di nuovo insieme. Buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni mattina a quest'ora, pronto a rendere protagonista una od uno di voi. Oggi andiamo a Perugia. Sì, Perugia. Ah, che bella Perugia. Ci siete mai stati? Io ci sono stato ben due volte e ve lo dico, è proprio figa. E da lì arriva il messaggio della protagonista di oggi, si chiama Sara e ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 6360 114. Sì, qua funziona così: tu adesso registri il tuo vocale, nome, città e tre canzoni, me lo invii subito a questo numero 338 6360 114. Sei più veloce, domani ti riascolto in diretta. Vai Sara.
1: Ciao, sono Sara da Perugia, nel mio 3 per te vorrei Crazy in Love, Baile Inolvidable

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, sono Sara da Perugia. Nel mio 3 per te vorrei Crazy in Love, Baile Inolvidable e Senza permesso di La Princess.
1: Ciao Sara, grazie per esserti resa protagonista del 3 per te di questo 10 settembre 2026. Attenzione amiche e amici, perché domani sera ci vediamo a Massa a partire dalle 5 e mezzo, insomma c'è la grande inaugurazione del centro baby abruzzese. Io, Luca Giorgi, ve la racconteremo in diretta. Tutte le info su dove trovarci le trovate sui nostri canali social. Poi appuntamento da non perdere, mercoledì prossimo c'è Ciao Estate a Forte dei Marmi, mentre domenica 20, attenzione amiche e amici, vi aspettiamo per il primo grande evento sportivo invernale, no, autunnale. Ce ne sarà poi un altro ad ottobre, sempre a Forte dei Marmi, quello della Straazzano. Sì, c'è la non c'è solo la Straazzano, c'è la ce ne mille, tra cui la Nostalgia Walking. Volete essere dei nostri, andate subito sul sito radionostalgia.fm, stamani c'ho sonno, e lì trovate tutte le info per iscrivervi. Tra l'altro so che ci sono le ultime cuffie, quindi iscrivetevi ora se volete, mentre fate la camminata, ascoltare la diretta che vi faremo proprio da La Cappella di Azzano, che è una località, non è una parolaccia, dove ci sarà poi il village montato già dalle prime ore dell'alba e che vi farà divertire per tutto il giorno. Quindi domenica 20 settembre ci vediamo ad Azzano. Road to Azzano. Grazie Danny, a più tardi.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
6: Sono le 11:57 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. e dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in Lizza alle 18.45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce alle 21, il Como riceve l'Ipsia. Ed è tutto, a più tardi.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
12: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
13: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
12: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
13: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
14: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono le 12 e 29 minuti.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Pisa per incidente, code tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
10: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
11: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
12: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
13: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti

0: La Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticci di Cinta Senese.
3: Dove? Oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Sono le 12 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano, dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Dagestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
4: Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce, fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, ha detto il 27enne Jacob Coxon. Dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Evan Hubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. E l'Europa accelera sullo sviluppo tecnologico. Dobbiamo investire su larga scala, dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nell'International Space Summit di Parigi, presieduto da Francia e Germania. Abbiamo proposto 131 miliardi di euro per difesa, sicurezza e spazio, 5 volte i finanziamenti disponibili oggi, ha detto la presidente, spiegando che l'Europa deve ritornare competitiva nelle tecnologie strategiche. Siamo in prima linea per lo sviluppo di AI e robotica, spiega il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che guida la delegazione italiana.
6: Mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale applicata nell'industria, quindi alla robotica avanzata, all'intelligenza artificiale fisica e quindi di conseguenza anche agli umanoidi di cui l'Italia, proprio l'Italia, può essere il grande produttore in Europa, perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi, che ci liberi anche in questo caso dalla dipendenza dalla Cina.
4: Calcio aperta. Dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma-Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Al via gli europei maschili di pallavolo che culmineranno nella Final Four di Milano il 25-26 settembre. Alle 21 l'Italia debutta a Napoli contro la Svezia nel campo all'aperto allestito a Piazza Plebiscito. A pochi giorni dall'emozione di Monza col trionfo di Kimi Antonelli, la Formula 1 torna in pista a Madrid, Ferrari a caccia di riscatto nel Gran Premio di Spagna. Lorenzo Villanetti.
0: C'è chi continua a festeggiare, chi invece deve raccogliere i cocci. Ma è come quest'anno il Gran Premio d'Italia è stato così ossimorico. Da un lato il capolavoro di Kimi Antonelli, dall'altro il disastro Ferrari. Da una parte i record su record sbriciolati dal bolognese leader del mondiale, partito 19° e arrivato primo.
7: Pensavo già di perdere qualche punto, invece venirne fuori così sicuramente ti dà una bella carica. Però allo stesso tempo, sai, ti fa capire quanto è importante sfruttare ogni singola occasione, perché, sai, queste tipo di giornate possono fare la differenza a fine anno.
0: Dall'altra l'ennesimo fallimento del cavallino, certificato da un divario con Mercedes sempre più incolmabile, l'incidente di Leclerc e il misero sesto posto di Hamilton. Da oggi però si volta pagina e da Monza si vola a Madrid, al Madring, circuito cittadino della capitale spagnola per la prima volta in un calendario di Formula 1. Alle 14.30 appuntamento con la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le due sessioni di libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
11: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
2: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down, un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down,

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: Ehi! Hey! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
9: Certo, baby! Abruzzese!
8: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
0: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sono le 13:53 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
5: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e dinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
2: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
3: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
4: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
5: Bada un è bellina sta macchinina!
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Sono le 14 e 29 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
6: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
7: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
7: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
6: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
12: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
13: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
12: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
13: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello. Radio Nostalgia.

0: ricorda che a causa dell'allerta meteo arancione attualmente in corso, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Belli Secci, di nuovo insieme, di nuovo tempo di tre per te, di nuovo tempo di rendere protagonista una od uno di voi. Vuoi essere tu il protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338-6360-114. Ieri la più veloce è stata lei.
1: Ciao, sono Sara da Perugia. Nel mio tre per te vorrei Crazy in Love, Baile Inolvidable

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: sono Sara da Perugia, nel mio 3 per te vorrei Crazy in Love, Baile l'Olvidable e Senza permesso di La Princess.
1: La Sara che ci ascolta da Perugia lo fa ovviamente tramite il nostro sito radionostalgia.fm, entrate, cliccate play e il gioco è fatto, ci potete ascoltare ovunque, da qualsiasi parte del mondo, potete portarci sempre con voi anche in vacanza, figuriamoci la Sara che invece lo fa ogni giorno dal suo smartphone, sì, perché dal sito radionostalgia.fm potete ascoltarci su qualsiasi dispositivo, poi ci sono anche le app dedicate che potete ascoltare, che potete scaricare da Apple Store o Google Play o addirittura ascoltarci da i vostri smart speakers tipo Alexa o Google, insomma potete ascoltarci ovunque e comunque in FM, in digital, e potete dedicare le vostre 3 canzoni preferite a chi vi pare. 338-6360-114 il nostro numero WhatsApp, Telegram, nome, città e 3 canzoni, registrate ora il vostro vocale, siete più veloci, domani a quest'ora vi riascoltate in diretta, è tutto, bacio alla vostra Nasicci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Sono le 14 e 51 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia-Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra l'appello arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i 4 presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
10: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
11: PEDstampa.it.
12: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
13: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua.
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti una super bistecca e l'eccellenza del Masseto.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 15 e 30 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in FIPLI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in FIPLI si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Si consiglia inoltre prudenza a causa dei forti temporali che stanno interessando le tratte autostradali e le principali tratte stradali toscane. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea tra le Piagge e Firenze Rifredi, convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
14: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
15: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
16: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
17: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

Grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Sono le 15 e 54 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo, con una stima del più 0,9% per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere che aveva tentato di salvare l'anziana lanciandosi in acqua ed estraendola dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore, forti nubifragio a Grosseto. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto, chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Siamo in soddisfatti, ha fatto sapere la famiglia della giovane. Aurora aveva 13 anni ed è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla statale Ionio Tirreno in direzione Rosarno, nel Reggino. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 sono morti in uno scontro frontale avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. I tre sono deceduti sul colpo. Gravemente ferita la moglie e mamma delle vittime, ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce e si inizia alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
13: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
14: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
15: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
14: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
15: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
13: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
12: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
16: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
17: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
18: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
19: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su mcdonalds.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 16 e 29 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece possibili disagi per un incidente avvenuto a Pistoia in uscita provenendo da entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove a causa ancora del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Da segnalare anche possibili rallentamenti sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est, sempre in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Rufina. I convogli percorrenti la tratta Firenze Borgo San Lorenzo stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Radio Nostalgia.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
14: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
15: nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
16: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
17: Boda, è bellina sta macchinina.
18: Ehi, hey, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
19: Certo, baby, Abruzzese.
18: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
21: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
6: Sono le 16 e 56 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa con 2 sconfitte su 2 incontri. La Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Resta ottimista Max Allegri.
8: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di sistemare la classifica. Io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
7: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza, la Roma che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
9: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
10: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
7: Oltre le gare delle italiane, il programma di oggi, che chiude il primo turno del Maxi Girone, prevede alle 18.45 PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku e Slavia Praga Lens. E siamo già alla vigilia della quarta giornata di campionato, che si aprirà domani con Venezia Fiorentina. Le tre capolista in campo sabato, la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in trasferta a Torino e l'Inter in casa con l'Udinese. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
11: veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
12: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
7: Gli azzurri si sposteranno poi a Modena per le altre partite del girone, nell'ordine con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Le migliori quattro di ogni gruppo passeranno agli ottavi. Il torneo proseguirà ad eliminazione diretta fino alla finale del 26 settembre a Milano. Siamo alla vigilia di un altro weekend di Formula 1, reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria del leader iridato Kimi Antonelli. Il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Tennis, dopo le 5 edizioni disputate a Milano tra il 2017 e il 2022, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia. Il torneo che mette di fronte i migliori under 20 del mondo si disputerà dal 9 al 13 dicembre al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
14: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
15: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
17: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
18: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
19: Bada un bellina sta macchinina.
20: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road Tuazzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Strada Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road Tuazzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
21: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
22: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
23: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Sono le 17 e 32 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Forti temporali oggi al centro-nord Italia con un sensibile calo delle temperature, sole al sud, ma domani cambiano un po' di cose. Al nord, miglioramento al nord-ovest, residua variabilità e qualche piovasco domattina ancora sul nord-est. Centro Italia, torna al sole sulle centrali tirreniche, invece residue piogge sul medio adriatico e poi invece il sud che vedrà l'ingresso del maestrale, più variabilità e qualche improvviso rovescio dal basso Tirreno verso il lato adriatico, quindi anche Puglia e Molise. Maggiori dettagli, scaricando l'app di Trabi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
12: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
13: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate

0: venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
4: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
5: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
4: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
5: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
1: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Treni per un guasto tecnico sulla linea tra Le Piagge e Firenze Rifredi. Convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, fino al 13 settembre, per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia. Oh, oh, nostalgia.
2: Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: di nuovo insieme, di nuovo tempo di tre per te, di nuovo tempo di rendere protagonista una od uno di voi. Vuoi essere tu il protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338-6360-114. Ieri la più veloce è stata lei.
1: Ciao, sono Sara da Perugia. Nel mio tre per te vorrei Crazy in Love, Baile Inolvidable

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: sono Sara da Perugia, nel mio 3 per te vorrei Crazy in Love, Baile inolvidabile e Senza permesso di La Princess.
1: La Sara che ci ascolta da Perugia lo fa ovviamente tramite il nostro sito radionostalgia.fm. Entrate, cliccate play e il gioco è fatto, ci potete ascoltare ovunque, da qualsiasi parte del mondo, potete portarci sempre con voi anche in vacanza. Figuriamoci la Sara che invece lo fa ogni giorno dal suo smartphone. Sì, perché dal sito radionostalgia.fm potete ascoltarci su qualsiasi dispositivo. Poi ci sono anche le app dedicate che potete ascoltare, che potete scaricare da Apple Store o Google Play, o addirittura ascoltarci da i vostri smart speakers tipo Alexa o Google. Insomma, potete ascoltarci ovunque e comunque in FM, in digital, e potete dedicare le vostre 3 canzoni preferite a chi vi pare. 338-6360-114 il nostro numero WhatsApp, Telegram, nome, città e 3 canzoni. Registrate ora il vostro vocale, siete più veloci, domani a quest'ora vi riascoltate in diretta. È tutto, bacio alla vostra Nasicci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sono le 17:58.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader di Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. Mentre il presidente ucraino Zelensky è giunto in Canada per un vertice con il premier Carney, sul tavolo la richiesta di maggiori forniture di missili, Mosca torna a dettare le richieste per una pace negoziata. Le nostre condizioni non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, ovvero cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi 2 anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. L'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca dei fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, lo sfogo di Morena Corbellini. Insoddisfazione è stata espressa anche dal legale della famiglia, in particolare per la richiesta di sconto avanzata dalla Procura Generale. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
16: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
17: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
18: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata 8, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
19: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
20: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
19: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da LAIC.
20: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
16: Questa è Radio Nostalgia. Oh!

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
6: Sono le 18 e 29 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Est e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita a San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, fino al 13 settembre, per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Ehi! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
10: Certo, baby! Abruzzese!
9: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
11: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bada un è bellina sta macchinina.
16: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
17: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
18: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
19: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre, ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online, sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
21: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: L'estate sta finendo,
0: ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Sono le 18 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
4: L'economia.
3: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota €81 al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i €2,16 al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i €2,26. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo, allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Donne e lavoro, un rapporto che è cambiato profondamente negli anni, e quanto emerge dalle analisi del Centro Studi Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività. Il servizio di Cristina Scarpa.
5: Negli ultimi 40 anni il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è profondamente cambiato. A tracciare il quadro è Silvia Petrone, ricercatrice studi su imprese, settori e filiere del Centro Studi Tagliacarne, in occasione dei 40 anni dell'Istituto di Ricerca delle Camere di Commercio.
6: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo, pari al 66,6%.
5: Prima impiegate soprattutto nella manifattura, tessile e agroalimentare, oggi le donne costituiscono l'ossatura del settore dei servizi, soprattutto di quelli ad alta intensità intensità di conoscenza e a crescere sono anche le imprese femminili.
6: Fino a qualche decennio fa le imprese femminili venivano o ereditate o avviate come forma alternativa ad un lavoro dipendente che non si riusciva a trovare. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
5: Oggi le imprese femminili sono 1,3 milioni, pari al 22,2% del totale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
8: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
9: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
10: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
9: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
10: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
8: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
11: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
12: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Bona o è bellina sta macchinina?
2: Ehi! Hey. Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
4: Certo, baby! Abruzzese!
2: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sono le 19 e 30 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Forti temporali oggi al centro-nord Italia con un sensibile calo delle temperature, sole al sud, ma domani cambiano un po' di cose. Al nord, miglioramento al nord-ovest, residua variabilità e qualche piovasco domattina ancora sul nord-est. Centro Italia, torna il sole sulle centrali tirreniche, invece residue piogge sul medio adriatico e poi invece il sud che vedrà l'ingresso del maestrale, più variabilità e qualche improvviso rovescio dal basso Tirreno verso il lato adriatico, quindi anche Puglia e Molise. Maggiori dettagli caricando l'app di Trabi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
13: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
14: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
15: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
14: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
15: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
16: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
17: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente al chilometro 303 si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, e code a tratti anche in direzione Roma tra Calenzano e Firenze Scandicci. Ancora per un incidente sulla 1 direttissima, 4 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. In A11 invece, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra Prato Est e Firenze Peretola verso Firenze. Città di Firenze, fino al 13 settembre, per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
8: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
9: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
7: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro-nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione e rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore e sondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I due sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
7: L'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della della mamma andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
11: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere è la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni dopo essere stata da lui gettata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane imputato, quindicenne all'epoca dei fatti, era stato condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale dei Minori per l'omicidio con l'aggravio dello stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
7: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
13: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
14: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
15: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
14: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
15: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
13: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
18: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
19: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
20: Bada un'è bellina sta macchinina.
21: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con 2 turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
2: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
4: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
22: Onda lunga, ma è un invito a cena?
4: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
22: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire: ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Forti temporali oggi al centro-nord Italia con un sensibile calo delle temperature, sole al sud, ma domani cambiano un po' di cose. Al nord, miglioramento al nord-ovest, residua variabilità e qualche piovasco domattina ancora sul nord-est. Centro Italia, torna al sole sulle centrali tirreniche, invece residue piogge sul medio adriatico e poi invece il sud che vedrà l'ingresso del maestrale, più variabilità e qualche improvviso rovescio dal basso Tirreno verso il lato adriatico, quindi anche Puglia e Molise. Maggiori dettagli, scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
8: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua?
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
0: Radio Nostalgia.

0: Consum Up i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sono le 20 e 54 minuti.
4: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
7: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
8: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
9: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
8: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
9: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
7: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
10: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
11: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
12: Questa è Radio Nostalgia.
13: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
14: Radio Nostalgia.
13: La radio dei tuoi ricordi nella tua

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
1: Radio Nostalgia.
0: Sono le 21 e 28 minuti.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai!
12: A settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
15: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
16: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
17: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
18: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
17: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
18: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
16: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
4: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 52 minuti.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
2: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto questa non la sentivo da una vita e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai.
8: A settembre.
12: Siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Yo!

0: Sono le 22 e 52 minuti.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: Questa è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 23 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote versus Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
13: A settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te. Trovare il professionista giusto.

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
2: Buon venerdì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacinto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 settembre il regista Brian De Palma, l'attore Renzo Montagnani e Pupo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della Vergine, sei forte, coraggioso e cosciente di esserlo. Hai una grande abilità commerciale abbinata a un acuto intuito. Ciò ti può portare a un considerevole stato di ricchezza. Tale possibilità si attuerà meglio fuori dal tuo paese, dove potresti effettuare imprese ancor più lucrose. Spesso adoperi la tua forza fisica per fare della box o altro genere di sport che ti dia la possibilità di batterti. Comunque, anche se i tuoi muscoli non sono super sviluppati, sei combattivo e battagliero. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con chi ha punti di vista diversi, chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione, ci offre in realtà un'opportunità, prendiamone atto. Toro, la luna nuova in trigono invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro. Mercurio vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di dare per scontate le cose. Leone. La mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia, con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non qualcosa di vago, ma criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione, è ora di avanzare una richiesta professionale che serviamo da settimane. La Luna è in Vergine, Mercurio è in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. Due segnali contraddittori appaiono nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Qualche alti e bassi. Capricorno, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo. Mercurio ostile in Bilancia però riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto serio. Non voliamo troppo bassi per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza alcun timore. È il momento. Pesci, Venere e Marte, entrambi in trigono, sono le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il rispetto è il terreno dove nascono la fiducia, il valore e la dignità. P. Ray.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.
1: Ma

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: È mezzanotte e ci

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È 1:32.

0: è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È 1:52.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.